Once muddied and still the river runs. Red.

scaramanzia.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva, piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa e perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it says, okay, well, you know, I can't make it.

the beginning is also the end. Time defines it.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 senti quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

consciousness.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

sleep, the workers with clerks and trainees, you'll find.

0: Put it down.
1: All right. Better be.

Ed eccoci qua, questa è una prova tecnica di trasmissione. Quello che state ascoltando è un disco di Fai Baba, la terza traccia della tua, che si chiama True Friend. E noi ci stiamo preparando per le dirette di oggi pomeriggio e di questa sera. Lasceremo andare il pezzo che finisce e poi ritornerà la nostra rotazione abituale. Grazie per la pazienza e passate a trovarci stasera in sede a Chiasso in via di Vio 16.

bouger comme ça même. Alalila, bouger, eh ben.

Bouger.

0: Buongiorno a tutti, sono Giulia. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
2: Buongiorno a tutti da Radio Casvegno. Puntuali, il giovedì andiamo in onda. E vogliamo ringraziare come sempre Radio Gwen per il loro prezioso sostegno e incomincio ad introdurre le persone che oggi sono in radio con noi. Io ci sono. Allora, mi chiamo addirittura Claudia, caso nessuno lo sapesse. Poi c'è Maria.
3: Buongiorno a tutti.
2: Zara.
4: Ciao.
2: Aline.
5: Buongiorno.
2: Philippe, che è una new entry. Angelo.
6: Buongiorno.
2: E il nostro regista Dirseo, che pure è un impiccione perché guarda sempre se tutto è giusto. C'è gente attenti quando leggiamo che questo si interrompe, no, si rifà. Perché onde non squagliarci qua dentro, fa un po' calduccio però. Bene, allora inizio io con un articolo che è stato anche affrontato qua durante un pomeriggio, e l'articolo però è nato da Sergio Zaffini, nostro filosofo. Allora, come reagisco al male interiore? Recentemente ho chiesto ai partecipanti dello spazio scrittura dello spam di scrivermi sul tema che io ho proposto a loro. Quello che segue in corsivo è la mia risposta, mentre più sotto sono le risposte che dallo spam ho ricevuto prima. Ho voluto provocare coloro dello spam tenendo memorie dal sottosuolo di Dostoevskij per sapere se chi si sente quel dolore dentro nell'anima anche egli ha poi voglia di superare questa cattiveria dello spirito esagerando in intimo il mal di vivere. Sì, ok, no, ebbene, cattiveria nello spirito, esagerando in intimo il mal di vivere. Ebbene, con sorpresa, nessuno è maledetto nel senso della letteratura. Tutti si fanno forza per scalare il proprio iceberg maligno. Nella realtà mi hanno risposto tutti i lottatori, infatti quelli che stanno male nell'anima e anche nel fisico si isolano cercando di uscirne anziché lasciarsi condurre dal male. Si cerca di uscirne con forza, eppure il dolore morale porta alla solitudine. In tutti voi io ho riscontrato la fatica di portare la mente sul corpo, cercando di non spingere nella pancia più stress, ma anzi chiedendo aiuto, che è un modo di comunicare per alleggerirsi. Ho parlato di lotta, sì, si tratta di una vera e propria lotta. Invece sono artisti coloro a cui si riferiscono Dostoevskij e Baudelaire, perché l'artista ama conoscere la profondità e quindi scava, direi, come un masochista. E a questo proposito invito alla lettura dei due grandi scrittori per vedere il diverso approccio che ha un artista rispetto a voi. Voi siete malati come me, ma non ancora artisti. Beh, mi sembra un po' esagerato una frase, un'ultima frase, però che abbiamo degli artisti qua e penso proprio che sia il caso di... Beh, non mi è piaciuto il finale, ecco, per il resto trovo giustissimo nominare Dostoevskij, Baudelaire, la sofferenza. Però via, tocca a Zara.
4: Non mi posso permettere il lusso di stare male, poiché col mio compagno, che è affetto di una malattia degenerativa, devo sempre essere in forma. Grazie alle persone che mi accompagnano tutti i giorni, sto discretamente bene, ma credo che anche il mio corpo, con tutto quello che ha passato, ictus, coma, riabilitazione intensiva, si è fortificato ed è veramente rarissimo che io stia male. Questo mi ha dato la possibilità di aiutare gli altri, che a loro volta stanno male. E poi, diciamocela tutta, se non stiamo bene con noi stessi, come possiamo fare a stare bene con gli altri che ci stanno vicini?
2: Bene, commentiamo il pezzo che mi sembra scritto da Petra. Capisco veramente la difficoltà nel dover anche far finta di stare bene a volte, perché io ho avuto l'esperienza di mio padre, ho curato mio padre sino alla morte e non è stata una passeggiata. Perciò tutte le persone che vivono il lutto, che sanno che questa persona comunque, sempre comunque in un attimo può non esserci più, perché conoscendo la malattia, cioè aveva un tumore ai reni, era molto sofferente, però aveva una dignità incredibile. Bello che io poi la sera gli davo la morfina, ovvio, quando sentivo che c'era la mano, che lo facessi, gli facessi vedere i pianeti. E poi parlavamo di letteratura, di arte, di cinema, di cose che interessavano entrambi, cosa che non abbiamo mai fatto durante il periodo che lui viveva in Germania, io comunque ero a Roma, ho fatto la pesca dove, e io non gli avevo mai perdonato il fatto di essere lasciato mia madre per quella donna, e però non l'ha fatto, poi ho voluto tornare, mia mamma, no grazie, ti sei voluto andare. Però sono sempre rimasti in ottimi rapporti, mia mamma ha detto no, un tumore da solo da fa a Berlino adesso. E allora l'abbiamo fatto, cioè a me mi hanno fatta venire, perché io ero proprio contraria. Inizialmente dico porco cane, non ho mai fatto niente, per me mo mi tocca pure curarlo e devo anche piantarla lì con i miei studi in Spagna. Sì, avevo dato due esami, però me ne mancavano un po' e questo proprio mi ha fregata, pazienza, andava così. Però quando è deceduto proprio sapevo che sarebbe morto, lo sentivo, ho detto mio papà non muore se non ci sono io, detto, fatto, sono tornata a casa tutte io, isteriche, infermiere, dico levatevi dalle scatole, lasciatelo morire in santa pace, levate, fare bocca a bocca. E ho sbattuto fuori tutto, a parte mia mamma chiaramente, che era ancora molto molto innamorata. E è stato non facile, credo, per lui quel doversene andare, perché ho fatto questa lotta che tante persone fanno per quando stanno morendo. E ho lasciato che passasse, poi era deceduto e lì mi sono seduta sulla poltrona vicino a lui e sono stata lì in silenzio. Mia madre è arrivata al medico, mi ha detto no, ma guardi che non è morto, è ancora di vedere, faccia qualcosa. Poi era centrata 50 volte, al 51 ha detto Claudio, ma a che ora è morto? Dico faccia le 10, chi se ne frega, poi cosa, non ho mai capito perché. Però capisco Petra, che adesso deve essere forte per Angelo, che è il suo amore, e comunque non è facile. È facile perché Angelo è ben presente, sa perfettamente che cosa sta succedendo, conosce la sua, le sue ansie, le sue paure. Infatti papà mi ha detto: Claudia, sai, non è poi tanto facile morire. Io ho detto: ora papà, non è manco facile vivere. Dice: beh, anche questo è un argomento.
4: Cioè, è vero.
2: È vero. Però... non, loro erano atei, i miei genitori, credo che in guerra abbiano vissuto abbastanza per dire: no, qua se c'è un Dio, Dio solo sa dov'è, perché da noi non c'è stato, a noi c'erano i campi. E capisco questo, poi ho chiesto a mia mamma: io vorrei fare catechismo. Mamma ha detto: se vuoi fallo, è sempre una cultura in più. E così ho fatto felicemente catechismo, mi sono fiondata nella chiesa e cioè pregavo, ero diventata una cosa impossibile. No, comunque vabbè, a parte quello, torniamo di nuovo. Angelo e Petra è una bella coppia, veramente una gran bella coppia, si sostengono a vicenda. Angelo a volte si appoggia un po' troppo a Petra, però sa quando fermarsi. E loro, io penso, Angelo, sai, secondo me voi state vivendo una bellissima storia d'amore che nessuno vi potrà togliere. Mettici la sofferenza, mettici tutto quanto, però cavolo, cioè chi è che ha le palle veramente di sostenersi così a vicenda? Bene, questo fu Angelo.
5: Io vi dico grazie, io ringrazio tutti. Riconosco questo essere di vita della Petra, ed è veramente particolare vivere in questo modo, soprattutto perché l'alcolismo non è un elemento facile, è proprio un elemento quantomeno indistruttibile, perché quando uno ci casca è difficile togliersi. Un po' come per le persone tossiche. La cosa poi viene dal carattere, come per tante persone che ho incontrato anche nella mia vita. Se il carattere viene fuori ancora più duro di ciò che è il suo tasto dolente, allora ben che si voglia che la persona riesca a curarsi, ci si cura e si può dare un occhio a chi sta intorno, quindi anche un curare chi sta intorno è un bene. Se si riesce poi ad andare avanti, virgolette, insieme, il sentiero lo vediamo ben disteso, ma non ci appare desolato, desertico, come tipo quelle lande che lasciamo perdere in America. Lì sono solamente per chi gareggia e basta, tendono sempre ad essere i primatisti e poi alla fine sono gli ultimi in fila. Ma le malattie come anche la mia, Lena l'abbia vista.
6: Vuoi dire qual è?
5: Io la sclerosi multipla a placche progressiva, è una sorta di terminale. Ora io me ne accorgo che lei senta in me qualcosa, io cerco di evitare, perché sennò la spavento e non mi piace quello. È vero, sono un po' troppo rigido con me stesso, ma preferisco sia così, perché se non muoio non ce n'è. E l'amo per quella che è, perché è una persona coraggiosa, anche se ha quella forma interiore di calcolare, lei calcola già la persona e la eleva alla giusta posizione che deve stare. Normale che gli ariete sono abbastanza cocciuti di cervello, ma sanno risalire veramente quella punta dell'iceberg. E poi può guardare veramente dall'alto verso il basso, ma non con le persone. Per dire, come dire, venite da questa parte, guardate i passi che ho fatto io e bene o male guarderemo tutti quanti il posto dove vivremo. Per il momento, ancora oggi nel 2026, ci sono guerre totali che infastidiscono pure le grinfie degli animali, almeno non so, io faccio un cito una come nel mio nella mia pietra infastidire. Infatti molti animali capiscono queste cose e cercano di parlare addirittura. Perché? Perché ci seguono, perché ci capiscono. Noi stessi non ci accorgiamo che quello che è intorno ci sta rispondendo. Non è proprio un Dio, questo è vero. Non so bene nemmeno io dove che sarei andato. Da queste parti mi sa che forse ricordo, ma non so. Non so. Però noi ci lavoriamo. E io credo che, dico l'ultima cosa, credo che chi si ama veramente, anche noi stessi, in singola persona, è già un bel che di buona partenza.
2: Grazie Angelo.
5: E niente.
2: Passiamo la parola a Maria.
3: Io mi sento come un elefantino, quasi grande, quasi forte, tenuto da una corda invisibile da cui non riesco a slegarmi per andare via da Casvegno e tornarmi a casa mia a Lugano. Quando sto male ho la tendenza a isolarmi, ma la risoluzione della situazione è proprio nel cercare aiuto. La risposta per me è relazionale, conosco ormai bene il mio star male. Devo gestire la distanza razionale. Non mi soffochi, non mi abbandoni. Se scelgo la solitudine è proprio per ritrovare l'equilibrio, per rientrare l'approccio razionale. Per fortuna ho pochi dolori somatici, ma ho ferite nell'anima. Lavorare sulla rabbia al posto di trattenere, esplodere. Passi del dialogo, dell'espressione libera, ma della certezza di essere compresa e riconosciuta. È da lì che risalgo e ritrovo la capacità di star bene. Non mi soffochi, non mi abbandoni. Penso che nessuno vuole stare nella parte dell'ombra tutto il tempo. Il nostro compito è proprio cercare la luce interiore che tutti noi abbiamo, la vita stessa. Quando mi sento male non riesco a comunicare il mio malessere. Quasi se io parlassi il dolore aumenterebbe. Condividere il proprio malessere non porta alla condivisione, anche quando ti senti ascoltato, che non è poco. Scusatemi, mi sono persa. Perché a volte sarebbe necessario che qualcuno ti ascolti per minimo 3 ore. Ciò nonostante non sfogo le mie rabbie contro gli altri. So che la responsabilità del mio mondo è mia e non posso nascondermi e prendermela con qualcuno.
2: Grazie Maria. Beh, passiamo ad Alin, però vogliamo commentare anche questo.
6: Un altro, quando sta male non riesce a dirlo, perché è come se, quasi come se uno lo dicesse, ammetterebbe quella sofferenza a se stesso e quindi aumenterebbe il dolore. Questo passaggio mi ha colpito.
3: Io non so se è un bene o un male, tante volte nascondo il mio male, non perché non voglio che gli altri lo sappiano, però almeno l'80% delle volte per non fare star male gli altri, perché vado sempre sulla stessa frase: i dolori sono come i soldi, chi ce li ha se li tiene. E tante volte star lì a dire agli altri: guarda, oggi sto malissimo, e così, quasi quasi, se è una persona di indole buona, si dispiace perché tu stai male e non può far niente per te. Allora cerco di non dirlo. Si vede spesso, perché magari faccio così e la mia faccia lo fa vedere, però tante volte lo condivido, però devo già essere minimamente sicura che non sto facendo del male alla persona che mi sta ascoltando, perché può essere giusto condividerlo, però puoi anche rattristare la persona che ti sta vicino, o che magari questa persona ha anche dei dolori e non te lo dice per non rattristarti. È un po' un meccanismo un po' difficile.
2: Sì, è indubbiamente una cosa. Io ho una persona che vive qua, adesso attualmente a fare una cura, e soffre da anni e anni e anni di dolori, ma tutta la schiena, le ginocchia, ed era sportiva da morire, ha lavorato, non è una che si è piegata, no, lavorava con i suoi dolori. E poi capitata qua, adesso non andiamo oltre, ma attualmente sto facendo questa cura e dice: sai, qua Claudia mi sento bene, perché le persone sono simpatiche, cerchiamo di essere allegri, cerchiamo di parlare d'altro, tanto la sofferenza rimane. E infatti adesso dovrà fare una cura di morfina, perché ha dolori proprio così forti, e falla che ti frega, e proviamo un po' questo, proviamo un po' quell'altro, e la pillolina di qua, ma quale pillola, oh? Cioè, a me mi fanno girare queste cose, perché a me adesso mi hanno cambiato di nuova terapia, dico, boh, non le riconosco, perché una è così, l'altra è cos'ha. E mi sento male, cioè sento che giocano sul mio corpo e io non permetto. Maria,
3: infatti c'è una cosa che vorrei aggiungere. Io certe volte cerco anche di non dirlo, perché poi ci sono tanti medici, no? Quando parli con qualcuno sono quasi tutti medici, e poi magari ti dicono: guarda, prova questo, prova quell'altro, prova quell'altro. Quasi come se tu, se è colpa tua che non vuoi provare le cose. Però quando già i medici ti dicono da anni devi conviverci, non venirmi a dire che se io vado a fare il massaggio da quello o da quello. Cioè io faccio quello che i medici che mi seguono, faccio la mia fisioterapia, però a un certo momento mi fanno quasi arrabbiare quando tutti hanno la soluzione per il mio problema, quasi come se io non volesse risolverlo. Allora tante volte cerco di tenermelo per me e basta, perché sennò finisco poi per arrabbiarmi e i miei dolori aumentano.
6: Sì, sono quei consigli non chiesti, sì, a volte sì, uno vuole solo essere ascoltato.
3: Sì, perché tutti hanno la soluzione, no? Cioè non credo che i medici, no, sono tantissimi anni che io ho sti dolori, non credo che i medici si sono divertiti a farmi patire il dolore, cioè sai, non è possibile.
2: Beh, tutto è possibile.
3: è boh, ma
6: la conoscenza è sempre in evoluzione, no?
3: Sì, però
6: arriva il giorno che arriva la pillola che guarisce quello o la terapia, che quindi man mano ci si dovrebbe aggiornare. Qualcun altro vuole commentare brevemente o passiamo a un'altra lettura?
7: A me è piaciuta la frase: se non stiamo bene con noi stessi, come possiamo far star bene gli altri?
3: Sì.
7: Però è un, il serpente che si morde la coda, perché sì, abbiamo bisogno degli altri per star bene. E io tento di presentarmi lo stesso, anche se non sto bene, e qualcuno lo capirà. Sì. Però non dare potere neanche a, a un'altra persona che cerca di risolvere il problema e poi per rinfacciarlo. Quindi dobbiamo proprio assumerci le nostre responsabilità e le nostre,
5: su questo
7: le nostre
5: è vero,
7: persone.
3: Sì. Bravo Alen.
5: Se posso.
2: È bello, è che
6: in mezzo tra voi due.
5: Okay. Posso.
2: Bello è che io ho delle amiche. Ieri proprio devo ringraziare perché per una lettera che mi aveva scritto. E io sono quella che parla, lei scrive, e scano che abbia scritto un libro intero e sono stata pure zitta. E vabbè, niente, Elena appunto parlava di se stessa, di, poi mi fa: ma non ti ricordi quando hai portato alla Lari, Larissa, che è sua figlia, quelle boccette con i colori? Lei, Laura Soma, io non ho mai fatto Laura Soma, a Claudia te lo giuro. Larissa ha avuto 5-6 anni, poi lei ha scelto le sue bottigliette e si è portata in camera. Ma io non ho mai fatto, cioè su di me non mi ricordo proprio. E dico io, porca miseria, o la mia memoria fa proprio cilecca, ma io so che esiste ed è stata un inglese a, a creare questi colori, tra l'altro era una donna cieca, e, di più non mi ricordo. E comunque sono rimasta, dico, ma tu ti ricordi cose di me, io non manco so più. E fanno, no, è che siamo cresciuti insieme, Claudia, è logico che uno ricorda quello che ha fatto l'altro. Io ho questa grande, grande fortuna di avere queste amiche. Queste amiche con le quali mi posso confidare. So che discorsi affrontare con una, con l'altra. Ed è un rapporto per me molto importante, molto. L'amicizia, la vera amicizia. La vera amicizia è una gran medicina.
3: Sì.
2: Grandissima.
6: Quindi sei d'accordo con quello che dice Alin, che in fondo ci appoggiamo anche, cioè contiamo anche sugli altri per stare bene, certo, no? Questa cosa di sistemarci prima da noi, stare bene noi e poi andare dagli altri, funziona fino a un certo punto, perché essendo degli esseri sociali che hanno bisogno del legame, forse è proprio il pezzo mancante avere quella, quell'amicizia, sì, quella, quel parente, quella relazione che ci fa star bene. Ovvio, gli estremi non vanno bene.
3: Sì.
6: Essere un dipendente affettivo, questa famosa terminologia, ti porta veramente allo sbaraglio. Dipendere dagli altri per il benessere, il proprio benessere, in modo totalizzante, non va neanche bene, perché poi si è molto soggetti a variazioni.
2: Variazioni e sbagli.
6: Angelo, voleva dire qualcosa, poi passiamo a un'altra lettura.
5: Sì, brevemente. Boom. Io mi trovo d'accordo sia con uno che con l'altra persona, perché non si può colpevolizzare una persona perché ha quella data cosa, quell'altra, e neanche ci si può permettere di dire guarda che ormai è qui e là e su e giù. No. Perché già di base, già di fondo, tu sei educato, educata per un lavoro che deve essere di accompagnarmi, non alla morte, al curarmi, non al guarire, al curarmi. Cercare poi anche di socializzare anche un bene, perché anche alla fine, cioè, siamo tutti qua, nello stesso territorio, i 3 chilometri quadrati, con una passeggiata, di circa mezz'oretta, un'oretta al massimo, cioè, si fa e si disfa tutto il mondo. Non è che, cioè, che questa gente che prevalentemente distrugge già solo l'idealismo di un sentimento positivo interiore, fa per forza dopo arrivare il demone che noi non vorremmo mai addosso, cioè il nostro. Brutta, però per me è la mia cosa, la mia malattia la chiamano la faccia dei mille e uno volti dei demoni.
7: Quindi rafforzare l'immagine positiva di una persona può sì. essere molto importante
5: sì.
7: e mai sentirsi superiore o troppo inferiore neanche.
5: Mai. Io credo che non bisogna mai, io che con chi ho davanti ai miei occhi, cioè mai sentirmi superiore, perché la volta buona che io faccio il passo sbagliato, vado sotto la persona e poi chiede bene e chiede ultimo.
7: Quando sto bene mi sento di voler bene, sento il sentimento come l'acqua da bere. Mi sento bene quando il tempo è freddo, quando piove mi sento bene, quando sono all'aria fresca. Mi sento bene quando sono in chiesa, mi sento bene quando sono con degli amici. Insomma, quando sono con delle persone, miei paesani, a parlare con la mia lingua madre, mi sento molto bene. Quando mi sento male, mi sento come morire, mi sento come sparisco. Mi sento cattivo, ma cerco di calmarmi. Bevo tanti caffè, 6 o 9 tazze al giorno.
5: Io sono tipo un po'

0: come si dice?
1: Defibrillatore?
0: Solo col defibrillatore, ma neanche più.
2: Il bocca a bocca adesso si può scegliere di non farlo, sì, se non è una missione di soccorso.
0: No, però neanche
2: il massaggio?
0: Neanche lo schiacciare di costole, perché si rischia anche di rompere le costole senza di che. Se c'è proprio un qualcosa fatto con un boccaglio, come un boccaglio, che cioè, prende l'aria, visto anche per me. Cosa mai succede?
2: Sei aggiornato. Io farò il corso di aggiornamento settimana prossima. Gli operatori
0: prova a chiedere, ma è un qualcosa, mi sembra che è fatto con un sacchetto anche.
2: Sì.
0: Sì.
3: La mente controlla i pensieri che controllano il corpo, ma la mente anche, quando sto male, mi isolo. Il dolore psichico non si vede, ma si percepisce come dolore dell'anima. Troppi stimoli fanno male al corpo e alla mente. L'amore guarisce l'anima.
1: Io sono pienamente d'accordo che l'amore guarisce l'anima.
0: Sì.
1: Che poi l'amore non è solo tra un uomo e una donna, o due uomini o due donne. Può essere l'amore di un amico, può essere l'amore che ti dimostra un bambino piccolo che ti riempie il cuore. Cioè, ci sono tantissime cose piccole che, se tu hai problemi di salute, sono delle cose veramente piccolissime che ti, per un momento, non so, un abbraccio da un bambino che non vedi da 3 o 4 mesi, per esempio, no? Che i bambini poi si incollano proprio al petto, no? Quello lì, per un momento, anche se tu hai dolore, se stai male, cioè la tua testa si tuffa proprio in questo abbraccio del bambino, e per un momento tu non, praticamente non senti il dolore, o non sei giù di morale, perché il dolore non c'è solo fisico. Secondo me è una cosa che, perché poi dimostrare amore a qualcuno può sembrare difficile, ma tante volte è facile. E l'amore sarebbe la chiave per far andare bene il mondo, secondo me. Io mi vedo molto in quella frase lì, penso che sia molto importante.
4: Concordo che l'amore guarisce, nel senso, un sguardo, un saluto gentile, un riconoscimento, e che ci sono dolori invisibili. Sembra tutto normale, ma non lo è. E bisogna indovinare,
2: sapere anche guardare oltre l'apparenza, no?
1: Sì.
0: Questo sì,
1: perché secondo me ai giorni d'oggi guardiamo tanto l'involucro, e questo ci fa creare una distanza tra noi e l'altro. Tante volte vedi una persona e viene giudicata, cioè la prima cosa che guardi è come è vestita, che scarpe ha, e così. Invece bisognerebbe fermarsi un attimino, guardare e dire: sì, è vestito così, o è sporco, ma perché? Sai, proprio il guardare oltre il nostro naso.
0: Sì.
1: Questo sarebbe molto importante, e si potrebbe anche magari, come ha detto la Lin, io sono pienamente d'accordo, anche solo fargli un sorriso a questa persona e dirgli un buongiorno, magari dice: alla fine non sono invisibile, vedono anche me, e allora esisto e cerco di tirarmi su se è un momento che sono giù. Io quella cosa lì la condivido pienamente.
0: Io vedo che anche molte persone di religione, ma non dico di alto locato, c'è trovo alto locato, anzi, persone che sono come preti che bussano, o preti o altro nome, che bussano porta a porta, si presentano, parlano con le stesse famiglie, insomma, si mettono in un modo tale per cui dopo la famiglia stia veramente meglio. Ed è un curare ideologico, ma
2: concreto, no?
0: di diverso, perché è vero, c'è tanto di quel materiale.

0: Adesso che noi non riusciamo a recuperare nemmeno con un pollicino quello che ci siamo dimenticati ieri, l'altro ieri. Il loro spirito invece è tanto altro, perché se ti trovi davanti a un che e ti fa veramente fare un esame di coscienza, riesci a capire veramente 2 volte in più quella cosa che hai sbagliato.
1: Sì, ringrazio innanzitutto i nostri ascoltatori e sempre anche Radio Gwen. Questa volta in radio c'era Dirceo, il nostro regista, Maria, Zara, Aline, Angelo ed io. Ciao a tutti!
2: Buona giornata!
3: Buona giornata!
4: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.

pita, hanah pacha piti kita, lipi lipi rimus kanya.

Montoni, bravo che sei nella musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

without the noise or pressure of wants and fears.

never seeds. I was pushing, scarring, fighting for its place.

gold thread, so delicate.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi per Radio Gwen. Siamo qua a in sede a Chiasso per celebrare le frequenze in movimento e adesso sentirete un piccolo DJ set fra musica locale, cinese, ma anche musica colombiana e vedremo chi porterà i loro vinili o musica. Speriamo in tanti e in tante. E saluto anche, faccio un saluto a casa, faccio un saluto a Cami e spero tutto bene. E iniziamo subito con qualcosa di molto, molto, molto cinese, che adesso vi dico qual è, che ho trovato al mercatino di Locarno. Locarno è sempre nei nostri cuori. Questo vinile si chiama Dolce Ricordi, coro del Verbano Locarno. Il direttore è Pino Molina, quindi ci ascolteremo questo bellissimo coro di uomini e ricordiamo sempre che i cori sono fondamentali anche per il tessuto sociale. E iniziamo subito, spero che vi piacerà e se non vi piace potete mandare un DM o un'email e vediamo. Buon ascolto a tutti e a tutte.

Avete appena ascoltato la canzone che si intitola Recordar es vivir, de los hermanos Martínez. Questa in realtà la collezione, era la collezione del mio nonno colombiano. E sono canzoni che si cantano in famiglia durante il Natale. E è un vinile bellissimo e super cool. Però, tornando prima alla canzone, la prima canzone che ho messo in realtà si chiama, vi dico subito, si chiama Camere Porna Mezliter, quindi una bellissima canzone ticinese. Però adesso continuiamo su Ricordare, che adesso vi metterò un'altra canzone e vi auguro un buon ascolto.

наутнып кеми нажли на другого я дав бируни анна стайбау и

Avete appena ascoltato la canzone di Totale che si intitola, adesso vi dico subito, oh mamma, e vi dico subito come si chiama, Cioccolato Fondente, una bellissima canzone, molto divertente. Vi ricordo che Totale è una band di Luca, Simone, Vasco, Damiano, Luca, Giamma, Beppe e Flavio. E per fortuna Vasco e anche Giamma hanno partecipato a questo progetto di Frequenze in Movimento.

Avete appena ascoltato la canzone che si intitola El Cafetero della band in realtà, gruppo che si chiama Lindo, gruppo sin da ma noi, e l'album si intitola Lindo Folklore. Mi sentite musica folklorica colombiana. E in realtà questo gruppo è anche con il meraviglioso saxo TB di Tomás Barbano, e quindi musica molto colombiana. Ma adesso torniamo un po' anche a Totale e ci ascoltiamo. Cosa che ci ascoltiamo? Aspettate un secondo che ascolto. Si intitola, la prossima canzone si intitola Sa di fregatura.

Avete appena ascoltato la canzone dei Totale che si intitola I Soldi, bellissima canzone. La voce era di Luca Tanzini. Luca Tanzini, lui è un grande nella musica indie, underground italiana e continua a fare album che sono super belli. L'avevo intervistato anche l'anno scorso. E i suoi testi sono sempre meravigliosi. Poi, invece, nelle altre canzoni di Totale, la voce che si sentiva, per esempio, sottofondo sentite la voce di Giamma, che lui ha partecipato anche a questo progetto durante Frequenze in Movimento. E cos'altro vi posso dire? Beh, a me piace un sacco questo album Totale. L'album di Totale è fantastico. E niente, continuiamo a ascoltare altra musica. Torniamo adesso a un altro in Colombia con l'album che si intitola Espumas en las voces de Garzón y Colazos. E ci ascoltiamo la prima canzone che si chiama Espumas come l'album. Buon ascolto.

Avete appena ascoltato In Festa, bellissimo album, mi è piaciuto un sacco quando in realtà l'ho intervistato. Lui è un artista ticinese del Mendrisiotto, se non mi sbaglio, mi dovrei ricordare. Oh, grazie mille Simone che mi sta aiutando. E avete appena, grazie, avete appena ascoltato la canzone, adesso vi dico, Sfrenato Ritmo, è abbastanza post-punk. E ha fatto anche uscire un secondo album quest'anno, ve lo consiglio da ascoltare. E adesso torniamo un attimo in Colombia ancora, andiamo avanti e indietro, avanti e indietro. Dovete aspettare un attimo che scelgo un'altra canzone per voi. Ok, ho già scelto. E buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone Espérame dei Grandes Duetos de Colombia e mi sa che adesso vi dico chi l'ha cantato. Un secondo, che è un vinile abbastanza pesante. Oh, grazie Simone. È del dueto de antaño Espinosa, Bedoya, Los Tolimenses, Ríos y Macías. E questo era quello che ascoltava il mio nonno in Colombia. Lui in realtà beveva l'aguardiente quando poteva, con la salute, e si ascoltava questi vinili. È una cosa abbastanza colombiana da fare. Io dalla mia parte non lo faccio. E poi adesso partiamo con musica di Francisco, che lui ha partecipato durante il progetto Frequenze in Movimento. E ascolteremo la sua musica. Hai qualcosa da dire, Francisco? Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: Dai, sì, ho portato un po' di musica del Sud America, Argentina, Cile, Colombia. Vediamo cosa troviamo.
0: Ok, super. Allora ti lasciamo il palcoscenico a te e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che siete su Radio Gwen, questa è Daniela Baiardi per la redazione musica e buon ascolto.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: Nerd per Radio Gwen. Siamo ancora qua in sede a Chiasso e avete appena ascoltato una parte del DJ set di Francisco, che ci ha portato della musica bellissima latinoamericana, bellissima anche con questo caldo, è perfetta. Ci vuoi dire qualcosa, Francisco?
1: Sì, voglio ringraziare Radio Gwen di questa possibilità di

eccoci, siamo live in diretta dallo studio di Chiasso. Glass con noi, un amante del vinile, un fondatore di etichette, ha un negozio di dischi a Mendrisio, Liquid Store, e con noi Gianni Bassi. Non vediamo l'ora di ascoltare la sua selezione. A dopo.

Wow, wow, wow! Bellissimo set, Gianni Bassi con noi, Glass, Chiasso in diretta. E proseguiamo, proseguiamo con Patrizio Maranza, un altro set in vinile. Ascoltatelo tutto e godetevelo. Ciao!

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

conquer, grin, penetrate, risk.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.